non li devo durare corda vestra, sicuti in acerbazione, secondo un dia di intazione sin deserto, ubitente vero mio padre

Quadra Gintannis Proximus Fui, Generation Wicket Dixit Emperor and Gorda, Fuit in Tentazione, Sintazione Sintaserto, Ubi Tentaverum.